0: Tezegere lingo zindai chosne, Gabe Sanguins, Chikwe ni ku, Tezegere lingo don, then a don di kogin di etegere tsi kinan diola, nahego ndi.
1: Sabe mago sa kendili uibe mago sa sin. Shade shete e shete taya gende. E shete taye. Kutsa hita shete e shishira ki azo kondi ahit. Kajia kaya mai kaya tige. A chote shi ta zaiti la. Ka chiu zan ka zaiti kondi.
0: Gabe Sanguins, Chikwai Li, Tezegere Lingodo, Dagon Di, Lekin and Dula, Nahegui Di.

0: Hituk apa mekots Louis uti he in a keku teko.
1: Enneso, mutin kinasi liwani. Tada shon niwisini vatsal tenehli. Niwisini teko liki. Niwisini nini zon nahala yutaka si terasa nili. Ninesa tatiri ser niti in tagun lile. Yada sesara niti, tiriti, agu khadiriti. Iti linten rahuiti. Gode tiutsini gode kala pesa ka tari kong huile. Agula di kotora sana ketuna sa tansi de tiru. Katani karai. Choni anisa chete yiri. Tanagara sa ene yiri. Iluwe fuen yiri adno nila sa tani. Gode ene. Sinya kato de ni khwara rehtinti. Gati ene kadi. Ene hai chung kosan. Ni to kohti ni goza sasa kong teti la tu nyo kohu le mante. Gati. Ene kong te saka lika, si lika kadi. Kata kode khwara ya mwen. Gati ene kadi iti koli. Ine yu shunde ene sa kaha wuni. Tana nukande kato da ani. The end of the city, and if it takes anything, it needs to do one go there. And you got it, you're an old thing, Sagani. I go there. Meta, Sansai, Trasadisti, Nissan, Nagoya, but I mean, not that side. You need to tell out how it's sitting. You are cooning. Yala, Shetai. I was like, E fa calli di timla e la rifinita. Vabbè, che ne ca calli. E guarda, sa che mamma. Perché c'è di io di rovo cago di. Sa che rovo cago di. Pago c'è di io di rovo cago di. C'è di io la sa che la di io la di. Sa toni ue. Non la dotti. No, la toni. Fua di la la di. Kongen la lera se, yi nene kata tene iso, nga di. Sen nga ya bata sen gula da kati. Yuzen ne le mungu ni to lewatio de la da sa, ata kong lewatio mu tene son ni ati. Ket la da kaya gati ego zen to tawiti, nga di, go to e tewita. Tagatio ti e aha iti na tu e, na Yit akai tenai. Tetene zen metat mwen leni sen nan tyo das mwen. Aigo ye seni tete ako. A zen gwen shora kaga tyo zon ta wite. We aigon lene zon kete ara wite gayo nga zon pego le zon ta wite. Na yit akai wite. Gwone ko tete alay. Sani alay.
2: So they should have a little bit of a
1: Uwe, wote na tuka sego tasun atile I tene atile. Aga dile kate. Ala se le ye wa yana kosa la tako ti. Tako ti ense uwa wande. Tate uwe tasun ita lon uwe unha ti. Ala uwe unha. Ege tene ya ye awa te kote tele ta. Pe ije kote sa soto nikara goji koji. Satana kera koye koye si. Ene wa kale traka gati e yin la kote. E lewe sa da egu fwe sa ne. E kotala e ko thai. Thai ji le lewe sa na. E chi di ta. Tawari e chi le ri sa. Ako de sekwe ni sa ni. Sekwe de ya. Ano de ti. Telewa di sekwe. Si brada costela a ti adesso non vai qua tanto ti è tan cari ma ne ti ho colera le tarai a cari ti nai ieta ne tan ne tan i che te ne ta in a cari ta ne tan non pare tra va E non pare tara o alla di cosa si ha sotto nel carago via. Allora di. A te. Vuoi fare per me? E se a carti quelli. E tra gli affetti non che te ia. Che se ne. Questa tragedia sta in satan. Che ne sarà che ti metta. Per le cose sa te di te o dei. Teneri teni ego tagung tagung. Satan tena tasan hacha le goli lila te teni hi ala agung teni hadi. Ega teni yo goli safu ke pe gila ho. Ega teni yo ule le wa wa. Ani fai choko se batra e yo wa. Agula di wulfu pambung. Titi, hai, lì sa fu che ta ta che dai guai, ta ta ta che ta la tego ni, ma c'è ta che qua quella di, non le le qua, che è che ni tiende, c'è un batta in, qua di, essi hai, essi sei la giù, sagari che ne che l'hai, un cuore di te, Adalah di bersih dari teh. Oh internet teh ni orang kau dapat alam ni. Kata alam nak apa? Apa dia? Ni masa lewa kaya ni.
0: Ila kapa mikot Louis Uti hei ipakote iya huya on.